è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed in silenzio mi porti con